l'hai visto trasulagna, l'otra noce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgullo